su Shuribai. Și o le bendi, unico bendi. Role, role, bai. Ho wa shiki, e shiki. Și o le shibai.